0: con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali.
1: Radio Deluxe.
0: Vai col
1: microfono. E te prende.
0: Bravo microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io. 1, 2, 3, 4.
2: Paragine del mondo insegna l'online.
1: Radio Deluxe. Te prende.